Mira kwa le boga molotsana kwa me ba ra ka ranta mesong e rekisha ka ranta jelo sme tsela di sente je masme taro ne gathano le dollara ponto ka ranta je masme pedi sente di sente je masme seswai seswai euro ka ranta jelo sme seswai di sente je masme tsela senyane dollara ya australia ranta jelo sme te di sente je masme ne te euro rekisha ka dollara ite di sente je le sme ne dollara rekisha ka di yen je le kholo masme tsela pedi fegelona le fela ne re lebella di epja ga uta rekisha ka di dollara che sekiti jedikiti jenne le masumene te mola platinum re ke tsheka di dollar tse sekiti magolo tsela masumetha re senyane onse o re sa tlhago ya brand re ke tsheka di dollar tse masumetsa e tlhano le di cent tse masumetsa e shupa barele ke tsone tse o tsame baraka ke ya laboga.

raja dinama ka nnete motheletse ge re lokola mebaraka re ho tsaranta go baka taranta tse le sometsela le sene tse masome tharo pedi gatlhanong le dollar a America e go baka taranta tse masome pedi teng le sene tse masome senyane tsela wa point ya Britain taranta tse le somese swai le sene tse masome tsela tsela gatlhanong le euro e go baka dollar a le sene tse le somene dollar e go ba dintleng tse le go masome tsela pedi fegolana te tsela go yana ka Japan ka China dollar ile kana le di hwane tse tsela le sene tse masome shupa tsela mola ka India ile kana le di rupi tse masome senyane tsela le sene tse masome pedi tano ka re lwala di bosses me bara ka Wall Street ibe kopa kopane mo theleji Dow Jones ile go dimaka di percent tsa la fela fa na nne Nasdaq composite i khwibitsi ka percent me bara ka Europe ibe ile go dimo mathapa menga le hono futsi 100 ya Britain ya gatlisa ka di percent tsa la fela fa na teng cake 40 ka forum e go dimaka di percent tsa la fela fa na tharong mola tax ya ka Germany ile tla se ka di percent tsa la fela fa na tlhano me bara ka ka JSE ke ya ka Africa borwa ibe teka gana kana ya go tswalela ella mathapa menga le hono all share index e tlatlogile ka di percent tsa la fela fa na teng financials di la hlegetswe ka di percent tsa la fela fa na pedi industrial e tlatlogile ka di percent tse pedi fa na pedi top 10 resources di fukutsegile ka percent fa na se swai mola di mineral di benyabenyane e fukutsegile ka di percent tse pedi fa na teng la tlhela matlo go dira fa gautang e go ba ka di dollar tse di ketetse nne masome tlhano shupa platinum e go ba ka di dollar tse se kete magolo tsela masome tharo senyane ka ons ruma ka olea brand yona ga se ya tlotlwa e rekishwa ka di dollar tse masome se swai nne le di sene tse le masome se swai ke ka parele ke tseo ka boripana tsela bararo ke a leboga.